0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Cool Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity, Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

0: Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: apri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Open your mind.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank & Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank and Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 5:59.

0: prima puntata della settimana. Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval sono 40 anni di successi. Direi di partire venerdì, abbiamo voglia di ballare. Il primo è Where Do You Go?
1: La storia della dance.

0: Bellissima e ballatissima nel 1995. Abbiamo già parlato più volte di questo gruppo creato da Frank Farian, lo stesso che, tanto per intenderci, creò i Boney M e i La Bouche. E attenzione, perché io l'ho già detto, sapete che la storia della dance è una materia e va studiata. Questa Where Do You Go uscì prima firmata dai La Bouche. La loro versione era questa qui.
1: Where do you go, my lovely?
0: Voce di Melanie, bellissima.

sì, proprio questa, l'originale, uscita come La Bouche. In realtà però poi divenne famosissima la versione dei No Mercy, soprattutto grazie all'arrangiamento che era un pochettino diverso. Tra l'altro i No Mercy, prima di Where Do You Go, se ne uscirono con la cover di Missing degli Everything But The Girl. Adesso, tanto per capirci, non è l'originale, cioè è una ciofeca, però per onor di cronaca, per dover di cronaca, me la devo far sentire. Missing. And I miss you. C'è una ciofeca, non è una ciofeca, però. And I miss you. Noi siamo abituati all'originale, remixato da Todd Terry, e facciamo un po' di fatica.

Niente di che. Però era giusto e doveroso ricordare che i No Mercy, quelli di Where Do You Go, che era una cover dei La Bush, se ne uscirono da subito con questa Missing che passò quasi inosservata, poi grazie a Where Do You Go fecero il successo mondiale. Torniamo in Italia con i Datura. Come on.

di quell'anno, me lo ricordo come se fosse ieri, Datura con The Sign. Ovviamente il cantante che andò al Festival Bar era un altro, ma in realtà la canzone è stata cantata da Danny Losito, che negli anni 90 non poteva far sapere che insomma aveva cantato i dischi dei Datura, perché in realtà lui era Double D, quelli di Found Love, ovvero Davide Dobedella appunto e Danny Losito. Adesso un'estate prima, dal 1996 arriva

quell'album dei Fugees è rimasto veramente negli annali, si chiamava The Score. Tre singoli estratti, il primo era Killing Me Softly, poi c'era Fugila il terzo e il secondo era Ready or Not.

Tra l'altro riprendevano una base di un disco di Enya. Ci ho falto qualche pillola di storia. La voce dei Fugees, vi ricordate chi era? La grandissima e stupenda Lori.

Tra l'altro protagonista del film Sister Act 2 era proprio una giovane Lauryn Hill. Chi l'avrebbe mai detto? Poi avrebbe fatto successo con i Fugees e una carriera stupenda da solista. Perdonate se ci parlo sopra, vi prometto che l'ascolteremo integralmente nel nostro spazio Non Solo Dance. Ma il tempo corre e alla porta sta bussando Yves La Rock. Arriva lui con Rise Up.

Miracle, questo mashup straordinario. Prima Yves LaRock con Rise Up e il suono della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Sui Fragma abbiamo già detto un sacco di cose. Il loro primo grande successo si chiamava Tocca Me, diventato poi mashup Tocca's Miracle. Poi se ne uscirono con Every Time You Need Me e ce n'era un altro. Attenzione ai cassettini più remoti che si aprono. Magari qualcuno se lo ricorda. Si chiamava You Are Alive.

arrivò subito dopo la scia di Tokas Miracle e Every Time You Need Me, che abbiamo già sentito qui nella storia della dance. Un pezzettino di You Are Alive. Arriva Lady Violet.

1999, uno dei dischi più ballati di quell'anno. Tra l'altro io sono veramente orgoglioso e onorato perché mi è stata data la possibilità qualche anno fa di remixare questa Inside to Outside. La trovate tra l'altro, è su Spotify, iTunes, Lady Violet Inside to Outside, Dino Brown Remix. A proposito di mie versioni, arriva questa stupenda di Never Meet.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance
0: con Dino Brown.
2: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

dagli studi della Media Records creati da Gianfranco Bortolotti per mettere in competizione i Cappella con gli anti-Cappella, cioè c'erano i gruppi di produttori che si sfidavano ed era una sana competizione, perché poi da quegli studi sono uscite un sacco di meraviglie come questa appena sentita qui nella storia della dance. Ma il primissimo disco degli anti-Cappella risale al 1991, te lo ricordi? Aveva un titolo tutto strano, eh? Si chiamava 2 radice quadrata 231. Sentite come cambiano i suoni dal 94 al 91. Quello è stato un anno di sperimentazione, no? Si arrivava dagli anni 80 e ne ho anche parlato in settimana. Si creavano delle cose che adesso sembrano un po' strane, sembrano delle demo, perché si prendeva un pezzo da un disco, un pezzo da un altro. Però è grazie a quest'anno qui, a questi anni di transizione, che poi si è arrivati alle perle incontaminate, partendo da Luigi Mr. Dancer per poi andare avanti, Hathaway. Insomma, è tutta la musica del 1994. Abbiamo nominato i Cappella, beh allora ce li ascoltiamo con You and Me.

0: con You and Me, anche questa dal 1994. E parlando poc'anzi degli Anticappella, vi ho fatto risentire un pezzo di 2 radice quadrata 231, si chiamava proprio così il primissimo pezzo degli Anticappella, 1991. Per quanto riguarda invece i Cappella, il primo disco del 1989, stranissimo, somigliava a Pump Up the Volume, si chiama Bauhaus.
1: Why don't you listen to this recording with interest?
0: Sentite, eh? Bauhaus. Stranissimo.

strano, bello. Cioè, se pensate che poi i Cappella hanno raggiunto il successo con Move On Baby, cioè sono arrivati al numero uno della classifica inglese, questo è completamente diverso da tutti gli altri pezzi che poi hanno fatto. Quindi si sono evoluti con la moda, anzi l'hanno creata la moda i Cappella. In questo caso sì, è vero, scopiazzava Pop Up The Volume dei Mars, però grazie a quei pezzi poi la produzione va avanti, i suoni si

0: Era l'estate del 1998 e dite la verità, almeno una volta in quell'estate lì avete sentito questo tormentone di Santos e Sabino quando partiva il na na na ri na na, cioè ti entrava in testa. Io la mattina mi svegliavo con questo na na na, non ce la facevo più. Prima modo con Heinz vai Polizai e state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

gambe lunghe. Mi viene sempre in mente la frase di Amadeus, e questo è un disco che ha fatto la storia non solo del Festival Bar, ma proprio di quel lontano oramai 1995. L'ho nominato il Festival Bar. In quell'edizione del 95, appunto, c'era Corona con Baby Baby e c'erano anche James Spoon con Angel.

0: con Free, tra l'altro ho fatto anche un reel. Seguiteci sulle pagine ufficiali della storia della dance. Tra poco torniamo con una bomba.
1: La storia della dance.
2: The DJ drops the beats, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat. Just like that.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:59.

importante perché nel 1997, come dire, cominciò l'altra carriera di Mario Più, quella un po' più dance, un po' più commerciale, anche se io è un termine che odio. Cominciò a far cantare i dischi dalla compagna di allora, ovvero More, e questo, se non sbaglio, è uno dei primissimi dischi che segnano la svolta un pochettino più pop del grande Marione nazionale. All I Need, sempre da quel 1997. Andiamo d'estate con i Typical, la voce di Chimara, bellissima, Hidden Passion.

bellissimo ricondividerli qui con voi ogni giorno nella storia della dance. Te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval, come detto poc'anzi. Era l'estate del 1997, ma perché non andare a quella del 99? Due anni più tardi suonava Neja.

0: Intanto facciamo anche qualche incursione negli anni 80 e 70, perché no? Insomma, da quest'anno abbiamo introdotto il nostro disco 80, ma adesso rimaniamo sempre in quegli anni lì, perché dalla Germania, signore e signori, arriva una bellissima chicca di Sin with Sebastian. Questa è Shut Up and Sleep With Me.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

Calvin, with Sebastian, Shut Up e Sleep With Me. In questo caso stiamo parlando di One Hit Wonder, ovvero quando un artista viene riconosciuto solamente per un disco e poi nel caso di Sing With Sebastian è sparito veramente nell'oblio, cioè ci ha riprovato dopo Shut Up e Sleep With Me a fare un altro pezzo che gli somigliava ma non era assolutamente a livello. Si chiamava Golden Boy.

Shut Up and Sleep With Me uscì nel 1995, per quanto riguarda invece Golden Boy l'anno successivo nel 96, ma come già detto si percepisce che il disco non ha la stessa potenza del primissimo. Io direi di andare ancora più indietro, 1992, un disco che ha fatto la storia, Too Unlimited, No Limit.

perché è importantissimo. Hanno venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo, i Two Unlimited, gruppo olandese fondato dai produttori Jean-Paul Decausset e Phil Wild, e ovviamente composti dal rapper Ray Slingard e dalla vocalist Anita Doff, che tuttora vanno in giro a fare le serate. I Two Unlimited ancora fanno i tamarri, ma con 40 milioni di dischi in tutto il mondo veramente fanno serate dappertutto. Dai Two Unlimited ai Two Brothers, che ci ascoltiamo con questa

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

Sentire certe perle è veramente un colpo al cuore. Se c'eri a fine anni 90 e inizi 2000, allora sicuramente ti ricorderai di questa bellissima Run to You, il progetto T42 o T42, rimasto veramente negli annali. Signore e signori, ogni giorno ci emozioniamo con la musica che ci ha fatto crescere e ballare. Arriva Gigi D'Agostino con The Way.

Gigi D'Agostino con la sua The Way, una bella chicca nella storia della dance. L'originale era di un gruppo diventato famosissimo proprio nel 1999 con questa canzone che in realtà entrò nella testa di mezzo mondo. Non a caso venne nominata ai Grammy. L'originale, Fastball, ce l'abbiamo.

abbiamo detto, nominati per il Grammy del 1999, migliore interpretazione rock di un duo o un gruppo. Lo sapete chi vinse? Mi è scattata la pelle d'oca. Questa mi ricorda, vedi che mi emoziona, proprio i miei 18 anni. Classe 1981, saluto tutti quelli della mia leva. Grammy Award nel 99, anche se secondo me è uscita l'anno prima, vabbè. Aerosmith, un pezzettino ce li ascoltiamo con P.

0: Nel 99 c'erano gli Aerosmith, c'erano i Fastball con The Way e c'era un altro grande pezzo che ha segnato gli anni 90, questo qui. Richard Ashcroft e i Verve. Ve lo ricordate il video? Lui che camminava e non si fermava davanti a niente. Bittersweet Symphony. Tra l'altro successe un casino su questo pezzo. La storia l'ho già raccontata, perché i Verve presero un disco dei Rolling Stones degli anni 60 senza chiedere, dice ma sì, prendiamolo. E poi i Rolling Stones se ne accorsero, ovviamente, perché divenne un successo mondiale, e hanno preso tutti i guadagni di questo pezzo fino al 2019, perché poi da quell'anno in poi lasciarono i guadagni ai Verve, più o meno come è successo a Puff Daddy con I'll Be Missing You, che prese il disco dei Police di Sting. Quello se ne accorse e si è preso tutti i guadagni, però Sting non gli ha dato mai niente a Puff Daddy. Vabbè, è un po' un criminale Puff Daddy anche con la musica. Un pezzettino di Verve, Bittersweet Symphony. Perdonate se ci parlo sopra, ma l'ascolteremo integralmente nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: La storia della dance.
2: One Dance,

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Contaminazioni

Sound è quello, Gigi D'Agostino e Molella insieme, Gigi e Molly, era il duo Soleado dal 2004 che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: abbiamo ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanti, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Andes, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for

Base All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love. 1111

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente con Lauretta Mostra su One Dance, lo spazio dedicato ai ricordi è One Dance Classics. Dal 1984 il synth pop tedesco degli Alphaville, che insieme a Forever Young ebbero uno straordinario successo con questa Big in Japan.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione.

di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso aggravato da futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata. The end.

0: siamo pronti anche oggi per questa nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. E dove se no, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti. Oggi non abbiamo voglia di perderci in chiacchiere, abbiamo tanta voglia di musica dance. Siamo pronti per partire con la prima sequenza delle tre. Prendiamo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Qui vi porteremo dal 2020 fino al 2000 tondo tondo. Tra poco risentiremo uno dei dischi più popolari della Slap House, Rise Up dei Vinai. 10 anni prima anche Florida con Club Can't Handle Me. Apriamo la sequenza dal 2000 con Naif e Looking for Happiness.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Ah, io la trovo di una bellezza incredibile questa Rise Up, anche perché col progetto Scare Manfrey Un Mondo Magico ci siamo fortemente ispirati nelle sonorità appunto a questa traccia dei Vinai uscita nel 2020. 10 anni prima, dal 2010 anche Florida con Club Can't Handle Me, e dal 2000 abbiamo risentito anche Naif con Looking for Happiness. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Siamo pronti per portarvi dal 2016 fino al 1996. Risentiremo tra poco, dal 2016, The Horns nella versione di Federico Scavo del DJ Catch. 10 anni prima, dal 2006, anche Bob Sinclair con Rock This Party. Apriamo la sequenza dal 1996 con questo progetto di Stefano Secchi con la voce di Oscar, un progetto nato tra Milano e il Principato di Monaco, dove viveva la mia amica Yolanda, che ha prestato la voce a questo mashup davvero incredibile tra Voyage Voyage, e per l'occasione è diventato Voyage Children.
1: Ten Dance su

0: pronti a guidarvi nell'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2015, risentiremo Jack Torres con la loro versione dell'Amour Toujours. 10 anni prima, dal 2005, Martin Solveig con Everybody.
1: Everybody!
0: Dal 1995 apriamo la sequenza con la misura delle magliette, e non dico altro, del nostro Lele Alberganti, XS. XS, che poi in realtà sarebbe XS, il DJ Molella.
2: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

bella questa versione dell'Amor Toujours, Jack Torres, dal 2015, dal 2005 anche Martin Solveig con Everybody, e abbiamo aperto la sequenza dal 1995 con Molly Molella ed XS. È arrivato il momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance, e allora in punta di forchetta tra poco risentiremo Promises di Calvin Harris.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind and Fire, questa è Let's Groove. One

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 10.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13, aperte Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo tornati! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta agli anni 90, esattamente al 1994 con la mai dimenticata Dolores O'Riordan insieme ai suoi Cranberries con Zombie, remixata da diversi personaggi, anche dal nostro Dino Brown che ha riproposto proprio recentemente insieme a Melody Castellari Zombie, che sentiremo tra poco. Subito l'originale del 94, i Cranberries.
0: Contaminazioni.

la versione remix di Zombie. Dino Brown e Melody Castellari vanno a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cranberries. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con

Successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Some Dance.
1: Let's get right into it.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance con Lauretta Mostra. Balliamo tutti insieme appassionatamente? Certo che sì, qui ci sono veramente i pezzi più forti del decennio anni 70 e del decennio anni 80. 1983, disco funk rap, Paris Latino, Bandolero.
0: One Dance Classic.

0: stato Bandolero Paris Latino qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS. Una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
7: The end.

Gaudino dall'estate 2011, questa canzone intitolata What a Feeling, appena sentita qui su One Dance in FM Dub Up con le Summer Vibes, prima di What a Feeling dal 1997 Around the World dei Daft Punk e dal 1995 Bobby Brown con Two Can Play the Game. Le Summer Vibes continuano tra pochissimo dall'estate 2013, reloading grosso da quella del 98 con Friday Night Blackwood e dal 1994 su One Dance, adesso single di Marvelous Melodicals.

estate 2013, prima con Friday Night, da quella del 98 Blackwood, ma anche i Marvelous Melodicus con Singo ci hanno riportato nei 90, per essere precisi l'estate era quella del 94. Tra pochissimo, da quella del 2010 con Hot Inna, i French Affair con My Heart Goes Boom ci riporteranno alla prima estate del nuovo millennio, e dal 1996 il remix di Todd Terry a Wrong, il progetto di Everything But The Girl.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: I've been forgotten, I've been made.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, avete voglia di ballare, avete voglia di tuffarvi nei ricordi? E allora questo è il momento giusto. Dal 1986 la grande Whitney Houston con How Will I Know.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

musica classica, questo One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito Will Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving On.
2: Moving On, vai!

0: Non è la Rai 1994 da Blitz Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

Sir David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

per l'ennesima volta all'indietro nel come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita One Dance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere, così Bonelli di AWS.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzo Bon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.

eccoci qui puntualissimi, secondo weekend di agosto parte ufficialmente la nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Insieme a Dino Brown iniziamo con due posizioni, al numero 20 ne perde 13, mamma mia che botta, Joel Corry con la sua versione di Devotion, mentre al numero 19 abbiamo Mauro Minieri e Dr. T in salita di un posto con la loro Loco.

l'ultimo singolo di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava un posto rispetto a 7 giorni fa. Qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale in questa seconda settimana d'agosto. Al numero 18 perde 2 posti Kygo con il suo ultimo singolo Take Me Back, mentre alla 17 abbiamo Stefano Cicco, Roy Batti e Alex Nocera con Divine.

disco di Steffi Di Cicco, Roy Batti, Alex Lucera, si chiama Divine, perdeva 3 posti questa settimana. Li abbiamo ritrovati alla numero 17. State ascoltando la classifica ufficiale. Buona estate a tutti da Dino Brown. Arrivano altri 2 posti e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams e guadagnano 1 posto, mentre al 15 Molella e Nick Peloso con Joanna e poi con Quello Che È.

che è l'ultimo singolo di Molella a pari merito con l'altro suo singolo insieme ad Il Peloso, appunto Joanna, nella Weekendness Chart al 14, una ex numero 1 De Bausa, Magnetic, mentre alla 13 c'è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con la nostra versione di Zombie. Era numero 13, perdeva 5 posti. Al 12 c'è una nuova entrata, attenzione, Swedish House Mafia e Lick Lie. Questa è Happiness Is So Sad.

Sono tornati gli Swedish House Mafia, il loro ultimo singolo al numero 12, la nuova entrata, la prima, perché ne abbiamo ancora due, sono decisamente alte. Nel frattempo al numero 11 DJ Rebel con Lie to You.

0: Weekend Dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Ai perdeva 5 posti, era numero 10 questa settimana nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 9 Soleira e Ritmo, quella sempre.

disco estivo al massimo, Soleira, il ritmo Vuela Siempre era al numero 9, attenzione perché al numero 8 abbiamo la seconda nuova entrata della settimana, Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

U2, che dir si voglia, Martin Garrix con Fireflies, nuova entrata al numero 8, ma ne abbiamo ancora una. Arrivano due posti, non ci fermiamo. Numero 7, Madonna, Love Sensation, perde un posto, mentre al 6 ne guadagna 6, 8 The Bomb, Kinder Lomas, Kikalif e Mayo.

con The Bomb, grande successo dell'estate 2000, Kinder Lomas, Kik Khalif e Mayo, Aid The Bomb, numero 6 al 5, la più alta nuova entrata, l'ultimo di Peggy Gou, si chiama Woman.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Girls questa settimana era al numero 2, quindi nulla è cambiato in vetta, signore e signori. Per l'ottava settimana consecutiva, la canzone regina dell'estate è Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Ugel, Ima e L'Angel e Ultranate è ancora numero uno della Weekend Dance, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao!

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 14.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Street nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chican. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
2: Alright, welcome everybody to the one and only party where you can get the right feelings at the right time. I say this is the place to be.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: Erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao!
2: Ciao! Ehi!

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti porto sullo spazio in questa pillola, ti parlo di Brother.

Aladino, progetto dietro al quale tra i tanti si celava anche il grandissimo Diego Abaribi. La voce era quella di Talisa, che poi cantò anche quello che arrivò subito dopo Brothers in the Space.

Il secondo singolo di Aladino, Make It Right Now, che arrivò, come detto poc'anzi, subito dopo Brothers in the Space. Anche il terzo era meraviglioso, sempre cantato da Talì,

0: Abbiamo ricordato questo grande progetto Made in Italy qui su One Dance in questa pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

15 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Steinmüller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive.

0: sua Proximus era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 333. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:57.
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
3: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance da parte di Michi Boselli. Come state? Spero bene. E noi siamo pronti per questa nuova puntata di Lynx, il programma che collega una canzone all'altra, e ogni giorno è un viaggio che facciamo nella musica con i collegamenti vari che uniscono anni, collaborazioni e cantanti che hanno fatto la storia della musica da ballare e non solo. Cominciamo con una canzone che ci ricorda l'estate del 1993 ed è What is Love di Hathaway.
2: Lynx su One Dance.
4: What is-

Sono sicuro che anche mentalmente avete cantato il ritornello di questa canzone What is Love del 1993 qui su One Dance. Lui è Nestor Alexander Hathaway, conosciuto solo con il nome di Hathaway, originario di Trinidad e Tobago, e con questa canzone ha creato un inno all'amore tormentato con un bel ritmo incalzante e una melodia indimenticabile. Successo in tutto il mondo, fu trainato dalla voce potente di Hathaway e dal suo carisma ed è sicuramente una delle figure più importanti della musica dance degli anni 90. Sono tante le canzoni da ballare che parlano di amore, possiamo fare altro che una puntata, infatti ci linkiamo subito con un'altra canzone romantica ma allo stesso tempo tutta da ballare. La canzone

volete un po' di amore, siete nel posto giusto. Gimme Love del DJ Dado, quello di X-Files nel 96, è diventato famoso grazie alla sua versione della famosa sigla televisiva del telefilm. State ascoltando Lynx su One Dance con Mickey Boselli, l'unico programma che collega una canzone all'altra, un bel viaggio che facciamo sempre su One Dance. Oggi, senza volerlo, stiamo facendo un programma dedicato alle canzoni che parlano di amore. Torniamo infatti negli anni 90 con i La Bouche e B

chiudiamo questa puntata di Lynx qui su One Dance. Allora, la parola di oggi è romanticismo, perché stiamo collegando all'amore diverse canzoni in questo programma che collega una canzone all'altra, e abbiamo sentito anche Be My Lover dei La Bouche, che hanno venduto la bellezza di 6 milioni di dischi in tutto il mondo nel corso della loro carriera, iniziata con una canzone bellissima che era Sweet Dreams. E a questo punto restiamo più o meno in zona parlando di un gruppo italiano di Eurodance, e sono i W, prodotti da Roberto Zanetti, cantante noto con lo pseudonimo di Savage negli anni 80, è diventato famoso anche come produttore. 3 milioni di copie vendute nel mondo, ma il successo mondiale arriva con l'uscita del secondo singolo We All Need Love, che oggi riascoltiamo qui in Lynx su One Dance nella versione dei W.

dicendo da parecchio tempo, tutti abbiamo bisogno di amore, we all need love, cioè qui in Links su One Dance, we all need love, che poi è una cover. Il singolo era di Dominique Troiano del 1979, l'originale estratto dal suo album Fred Fever. La canzone riuscì ad entrare nella top 40 delle classifiche disco e dal 1979 andiamo a riascoltare una canzone che si trovava al terzo posto nel febbraio di quell'anno. La canzone secondo me è una delle più tamarre della storia ed era Born to be Alive di Patrick Hernandez.

musica da ballare dalle nostre parti, si fa la storia della musica dance come sempre su One Dance, anche all'interno di Lynx, che ci ha portato addirittura al 1979. È stato l'anno d'oro della disco music e l'inizio del genere italo disco in Italia. Le classifiche di Billboard e delle discoteche europee furono dominate da hit come Born to Be Alive di Patrick Hernandez e anche la bellissima Hot Stuff di Donna Summer. Questa canzone è stata remixata parecchie volte anche da Mike, l'ascoltiamo infatti in questa versione in Lynx, Hot Stuff Remix.

0: Eye of the Tiger da Rocky 3, esattamente. Il brano ha riscosso un notevole successo grazie soprattutto alla sua inclusione nella colonna sonora del film Rocky 3, interpretato naturalmente da Sylvester Stallone. Quest'ultimo si rivolse proprio al gruppo per la realizzazione del brano, in quanto l'attore non riuscì a ottenere il permesso per utilizzare Another One Bust Dust dei Queen. Questa è una curiosità che forse non tutti sanno. E restiamo sempre in tema di colonne sonore, però questa volta con un remix particolare di una canzone che ha fatto epoca, ed è la bellissima Flashdance, What a Feeling di Irene Cara, che ascoltiamo però nella versione del DJ Bobo in Lynx.
1: Lynx con Mickey Boselli su One Dance.

What a Feeling nella versione del DJ Bobo con Irene Cara, Flashdance, la colonna sonora del film che ha fatto la storia del cinema, ed è del 2001 la canzone che abbiamo appena ascoltato, di questo DJ svizzero ma anche cantante, compositore, ballerino e produttore discografico. È uno dei pochi cantanti del periodo della cosiddetta musica Eurodance che fino ad oggi ha pubblicato con successo dischi a intervalli regolari. È King of the Dance, e così viene definito dai suoi fans, che sono veramente tantissimi. E sempre dal 2001 andiamo a riascoltare una canzone che a me piace in particolar modo, volevo proporvela oggi in Links per chiudere la puntata.

0: bellissimo il two step di Summer Jam degli Underdog Project, che oggi vanno a chiudere la puntata di Lynx. È stato un piacere essere dei vostri, vi aspetto alla prossima puntata, naturalmente qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha, si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been married long time ago. Where

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1994.

Lago è il discone dei Two in a Room, che significa il drink e non il drago come pensavamo noi. In realtà c'era qualcuno che lo cantava anch'io, che ero un drago, mi mangiavo la robiola, ma poi cambiava da regione a regione. I Two in a Room sono un duo, o meglio erano un duo hip hop freestyle hip house americano, e insomma ha avuto un sacco di successo con Wiggle It dal 1990, se non sbaglio, forse era il 1991, ma in Italia li conosciamo grazie a El Trago e al disco che arrivò subito dopo. Si chiama

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:58.

0: e per ascoltare la replica. Il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Il primo è dei Cappellazzi, I'm in the way.
1: La storia della dance.

Selby the Way dei Cappella nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

Sì, da Il Maria Dance, estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters. We'll

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa. Continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
3: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
3: Carmine!
1: Cioè, sia Antonio che Carmine.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Uè, Carmine, come stai, Carmine?
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine!
1: Basta!
3: Carmine!
1: Arrivano anche Ciro e Stefano!
2: Carmine!
3: Carmine!
1: No, ho detto Ciro e Stefano, scusa!
0: Antonio!
1: No, sono Ciro e Stefano, i Datura, Fate Grey!

0: Il disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. Ida Tura, 14 anni dopo, pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Ida Tura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora, super disco dei New Order nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: e forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori, locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh, il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, come on, dance with me, come on, dance with me, come on, dance with me.

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Jem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo.

0: tua.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originale.

originale di Lamont Dozier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000, in quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relight.

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Lazy Boy.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance.

originale di Margareggi Menezes e le Gibo Relight Orchestra. Era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno insieme alla storia della dance. C'è Nino Brown al microfono, c'è Jean-Luc Duval al mixer. Andiamo all'estate del 2000 con Paolo e Chiara.

che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore. Arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni. 92, Who's Fooling Who? Who's fooling?

chiama Impossible, qui della storia della dance tiriamo fuori tutte le chicche, ci giochiamo, come dire, gli assi nella manica. Arriva un altro pezzo che probabilmente gli altri non mettono e noi sì, Basic Connection con Angel, il remix è quello di Sash.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: La storia della dance.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Più e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era il 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Double.

65 Blue Double D, adesso i Double Disco Moving On dallo stesso studio della Bliss Corporation. Tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Moving On, o meglio tra i produttori di Moving On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan. Una roba proprio, cioè, andatevi a vedere l'inizio di Moving On del video, e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda, o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte. Abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, eh. Ce n'è uno, ce n'è solo uno, e siamo propensi più per le donne. Che ci volete fare?

0: Disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino? Ambrogio? Come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai, se pensi di non poterti fermare.
0: No, ecco, non è che vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

Un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè. Più che altro perché, sai, Scooter Super

0: di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

adoro dal profondo del cuore. Anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi, in provincia di Latina. Tra l'altro, la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me? È una famiglia importante della storia della dance che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

sentite come conta con questo contatore, tra l'altro un po' vecchio. Vabbè, è degli anni 90 anche il contatore qua. Anche se mi sembra più degli anni 80, dico la verità. Forse anche 70, mi dico. Allora, pensate che Everyone Is Inside di Gala arrivò al numero 7 della classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora, ve la ricordo quella chart lì. Vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles. Al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love. Al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us. Al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi. Numero 5 Tania Louise, Deep In You. Al 6 Tupac, California Love. Al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside. E all'8 DJ Dado con X-Files.

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: 6 su One Dance.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: terza puntata della storia della dance e torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Lino Vraune. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:58.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One dance. One dance. Ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da

alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azzotto ce l'hanno cantata qui su One Dance. E adesso

E ho conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico, Danzel, e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up. Tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10-100-1000 dei Brothers. 10-100-1000.

Louvre di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate, mi raccomando.

Paperino e Scarpulla, i mitici Pops and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart,

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Hotman Libert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fuertesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Hotman Libert di To The Night.
0: Contaminazioni.

Anna di Molella e Nick Peloso va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora La Fortezza con To The Night e la versione originale del 1996 di Hotman Libert di To The Night in chiave flamenco. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro presentate da Lino Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, datura, Infinity.
2: Laura,
3: sono Dante. Allora, volevo presentare il prossimo pezzo.
2: Vado avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
2: Scusami, quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
2: Va bene.
3: Gli Usura Datura
2: Infinity.
4: Usura Datura. Insieme.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia.

tedesco Sascha Lappessen arrivò subito dopo la primavera ed è stato un album meraviglioso, quello di Sascha, dal quale vennero estratti un sacco di singoli di successo. Encore une fois, Ecuador, Adelante, Mysterious Times, appunto, La primavera dell'amore e soprattutto 6 del 1997. La voce di questo pezzo era di Zina Cousins, che poi qualche anno più tardi fece anche la sua particolare versione di Hymn degli Ultravox.

questa la versione di Hymne originale degli Ultravox, come detto poc'anzi, di Tina Cousins, colei che cantava Mysterious Times, anche se la versione più bella di questo pezzo rimane dei Caballero.

0: Sash di questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. I believe it.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

0: altra garanzia di quell'estate da Blitz con Take My Way, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partirà un'altra. Da Stefano è tutto.
1: Radio One Dance, One Dance World.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Free Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
2: Keep on moving, keep on pushing.

0: Right above the skyline.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll

0: Panda Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

0: abbiamo ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

eccoci qui puntualissimi, secondo weekend di agosto parte ufficialmente la nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Insieme a Dino Brown iniziamo con due posizioni, al numero 20 ne perde 13, mamma mia che botta, Joel Corry con la sua versione di Devotion, mentre al numero 19 abbiamo Mauro Minieri e Dr. T in salita di un posto con la loro Loco.

l'ultimo singolo di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava un posto rispetto a 7 giorni fa. Qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale in questa seconda settimana d'agosto, al numero 18 perde 2 posti Kygo con il suo ultimo singolo Take Me Back, mentre alla 17 abbiamo Stefano Cicco, Roy Batti e Alex Nocera con Divine.

disco di Steffi Di Cicco, Roy Batti, Alex Lucera, si chiama Divine, perdeva 3 posti questa settimana. Li abbiamo ritrovati alla numero 17. State ascoltando la classifica ufficiale. Buona estate a tutti, da Dino Brown arrivano altri 2 posti e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams, guadagnano un posto, mentre al 15 Molella e Nick Peloso con Joanna e poi con quello

che è l'ultimo singolo di Molella a pari merito con l'altro suo singolo insieme a Nick Peroso, appunto Joanna, nella Weekendness Chart al 14, una ex numero 1 De Bausa, Magnetic, mentre alla 13 c'è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con la nostra versione di Zombie, era numero 13, perdeva 5 posti. Al 12 c'è una nuova entrata, attenzione, Swedish House Mafia, Lick Lie, questa è Happiness Is So Sad.

Sono tornati gli Swedish House Mafia, il loro ultimo singolo al numero 12, la nuova entrata, la prima, perché ne abbiamo ancora due, sono decisamente alte. Nel frattempo al numero 11 DJ Rebel con Lie to You.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

disco estivo al massimo, Soleira, il ritmo Vuela Siempre, era al numero 9, attenzione perché al numero 8 abbiamo la seconda nuova entrata della settimana, Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

U2 che dir si voglia, Martin Garrix con Fireflies, nuova entrata al numero 8, ma ne abbiamo ancora una. Arrivano due posti, non ci fermiamo. Numero 7, Madonna, Love Sensation, perde un posto, mentre al 6 ne guadagna 6, Hate the Bomb, Kinder Lomas, Kikalif e Mayo.

Action con The Bomb, grande successo dell'estate 2000, Kinder Lomas, Kik Khalif e Mayo e The Bomb, numero 6. Al 5 la più alta nuova entrata, l'ultimo di Peggy Gou, si chiama Woman.

Beatles questa settimana era al numero 2, quindi nulla è cambiato in vetta, signore e signori. Per l'ottava settimana consecutiva, la canzone regina dell'estate è Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun, Ugel, Email Angel e Ultranate è ancora numero uno della Weekend Dance, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao!
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Sì. Un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. Can you feel-

0: Doppio Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver.

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: contenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.